bel luogo. Il barone fu ferito, però migliora. Alfredo in strano suolo, il vostro sacrificio io stesso gli ho svelato.

0: Avidis talane gittar sul colegno un segno magliardo, un magico segno.
1: Horror, horror!
0: La tua barca sarà la tua bara. Sta in guardia, fratello!
2: Sì, cinque, tre, quattro!
3: Se burme a mistica rosa.
0: Avidi tre volte scagliarsi i tuoi remi,